friend. Il presente a blocchi schedulato, sembra Excel. Tu sei fredda come il sestrier, mi geli con lo sguardo dallo sfondo del ciel. E certo, stendo un tappeto nel deserto, giro gli occhi e mi ci guardo dentro. Arido come un prato d'inverno, dove ti ci invito per ballare un letto.

Sei cresciuti insieme ai maschi per strada. A 11 anni con la siga in bocca, 12 era già diventata una canna. Canti Gigi D'Alessio, passi la piastra. So che odi tuo papà.